0: o quel che sia, era abituato a fare questo.
1: E en fin de compte, le pasteur quelque part se repentait.
0: E magari il pastore veniva anche intimorito, no?
1: Et le pasteur devait être intimidé.
0: Perché giustamente conosceva la mia vita.
1: Parce qu'il connaissait ma vie.
0: Ma io non volevo questo.
1: Et moi je voulais pas ça.
0: Però grazie a Dio per il pastore.
1: Merci Seigneur pour les pasteurs.
0: Perché ha formato la mia vita.
1: Parce qu'il a formé ma vie.
0: E questo è stato un po'.
1: Et ci vogliono i pastori.
0: Già.
1: Je dis, il faut des pasteurs.
0: Un applauso per i pastori.